0: 人々に祝福を。
1: Mais sur la terre,
0: 世界和平，为人类造福。
2: Pace in terra agli uomini di buona volontà.